Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: studio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Ragno Animati, ecco a voi una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
5: e Alessandro.
4: In questa pillola ci occupiamo di una ragazzina il cuo nome significa Lucia Maggio.
5: È vero,
3: Lucia Maggio.
5: Lucy May.
4: Si chiama così, Lucia Maggio. Una serie animata prodotta dalla Nippon Animation nel 1982, ispirata al romanzo Southern Rainbow e scritto da Phyllis Piddington.
5: Esatto.
4: Che io chiedo sempre conferma.
5: Phyllis.
4: La serie è stata trasmessa per la prima volta in Italia su Italia 1 nell'83 e replicata anche su Rete 4 nell'86 ed è tornata nel 2010 dopo 20 anni d'assenza.
3: Sì.
4: Non si vedeva da un sacco.
3: Da una vita. Sì.
4: Ma di cosa parla questa serie di cui non ricordo la trama? Ma
3: allora,
4: solo la sigla.
3: La storia ruota intorno a Lucy May Popple.
4: Lucia Maggio
3: Popple. Anche loro si devono trasferire in Australia. Dall'Inghilterra.
4: Ma che c'è in Australia? Okay. Perché vanno tutti lì?
5: Ragazzi, in Australia c'è la più alta concentrazione di animali letali. Perché volete andare in Australia?
4: Vanno tutti lì.
5: Cioè, tutti lì per vedere se muoiono, cioè per far salire il contatore delle vittime del World Masterpiece Theater. No,
3: allora, qui
4: poi
3: arriva
4: fate la fine dei Robin.
3: No, qui arrivano sane e salve tutti in Australia, però ovviamente si devono ricostruire la vita. Quindi prima alloggiano in delle tende accampati sulla spiaggia.
4: E anche li avessero costretti col fucile a andare via.
3: Ma poi c'è Lucy May con altre due sorelle, un fratello maggiore e un fratello minore. Quindi sono cinque figli, madre, padre e un cresceso.
5: Sarà portati dietro anche il cresceso.
4: Certo,
3: anche il cresceso. Ah, muore un cane in questa serie. Un cane,
5: ecco,
3: muore.
5: Vedi?
3: Un cane muore.
5: Non un asinello.
3: Quello che, no, non un asinello, ma il cane di quello che poi diventerà il sindaco della cittadina che riusciranno a tirar su. Quindi dalle tende poi riescono a tirar su un paese.
4: Ma un videogioco tipo Civilization, sì, che partono dalle tende e poi arrivano
5: dalla spiaggia, poi piano piano.
3: Quindi sì, insomma, piano piano si evolvono e iniziano la loro nuova vita, perché il padre è un agricoltore, la madre è una casalinga. Poi Lucy May viene in qualche modo, verso la fine della serie, non venduta, ma...
5: Ah, ok, una roba leggera e semplice.
4: Come?
3: Viene ceduta ad una famiglia.
4: Tipo, prendetevela voi.
3: Perché questi due... avevano perso la figlia Emily.
4: Ma noi ne abbiamo cinque, prendete così.

0: La figlia, no, devono,
1: no,
0: anche pagare per
1: riaverla. Stava impazzendo. Ah, okay. Allora
2: prendetemela,
1: questo riscatto. E poi niente, la serie finisce loro che sono su un calesse e vanno verso l'arcobaleno.
0: Che bello.
1: E Lucimè è tornata in famiglia, nella sua vera famiglia, capito?
2: Se la sono ripresa.
1: Però. Ah, e poi Lucimè, mentre loro all'inizio sono in queste tendopoli, crescerà in famiglia sua un cane selvaggio. Selvatico, un cane selvatico.
2: Ci vuole trovare.
1: Che è lui che sbranerà il cane, ecco, di quello che sarà poi il, diventerà il sindaco. Ecco, la tragedia è questa qui, in questo
2: cartone. Dei cani. Qui muoiono i cani. No, la vera tragedia, no, sono i genitori,
0: cioè,
2: che
0: vendono la, sì, cioè, neanche cedono gratuitamente, cedono la figlia e poi devono pagare per riaverla.
1: Riscatto per riaverla, sì. Cioè, perché assomigliava ad Emilia, questa bambina, molto probabilmente morta. Sì, giovane.
0: Non era molto economico, cioè molto vantaggioso a livello economico. Comunque.
2: Ma nemmeno a livello etico, se ci pensi.
1: No.
2: Allora, noi ne abbiamo tanti, prendetene uno.
0: Esatto.
1: Vabbè, comunque poi le cose volgeranno per il meglio. Insomma.
2: Ah, ok.
0: Meno male. Allora, la sigla Lucy Lucy.
1: No, Lucy.
0: Solo uno? Lucy May.
1: C'è stato un errore di battitura.
0: Di battitura, perché qui io vedo scritto Lucy Lucy.
1: No, Lucy.
0: E basta. Fu scritta
2: però
0: da...
2: Però bello Lucy Lucy.
0: Vabbè, ma poteva essere, scusami. Fu scritta da Luciano Beretta e arrangiata da Augusto Martelli con il coro di quest'ultimo, ovvero Augusto Martelli, e cantata ovviamente...
3: È cantata da me, Cristina D'Avena.
0: Quindi ascoltiamoci non Lucy Lucy, ma Lucy May.

0: Benvenuto a Radio Animati da Fabrizio Vidale. Se mi chiamavo Vidati faceva anche rima.
1: A Radio Animati sono le ore 3 in punto.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Le nostre trasmissioni sono per oggi terminate. Signore e signori, è tutto per oggi. A domani e buonanotte.
1: Vi ricordate quando la televisione non trasmetteva 24 ore su 24? Oggi può sembrare impossibile in un mondo sempre più on demand. Eppure era così. Le trasmissioni iniziavano dal pomeriggio e spesso tra un programma e l'altro potevano esserci anche dei momenti vuoti che a volte duravano diversi minuti e che venivano riempiti con l'intervallo. Ed è allora che partiva questa musica. La televisione si riempiva di un gregge di pecore al pascolo su terreni scoscesi e dalle tinte sbiadite, e al centro una scritta a caratteri cubitali: intervallo. Poteva sembrare noioso, e in effetti lo era, ma forse la percezione del tempo era diversa rispetto ad oggi. Nessuno si lamentava, anzi, qualcuno ne approfittava anche per fare un pisolino, e altri rimanevano invece ipnotizzati davanti a queste immagini e da questa arpa soporifera in sottofondo. Poi nel tempo le pecore ci hanno abbandonato e sono state sostituite con le immagini di località italiane. Le foto erano cartoline che venivano inviate dalle varie proloco alla RAI e in ognuna era indicato il nome del luogo o del paesaggio. E fu allora che l'intervallo cominciò a diventare interessante. Quanti viaggi con la fantasia ci siamo fatti? Quanti posti sconosciuti abbiamo visitato rimanendo comodamente seduti sul divano? Perché non erano luoghi celebri, conosciuti da tutti, ma piccoli borghi sparsi per la nostra bella Italia, e forse proprio per questo affascinanti. Partivano le immagini e potevi leggere: Ospedale dei Pellegrini, Macerata, Valsenales, Bolzano, Lago di Misurina, Belluno. Quanti spunti abbiamo preso da queste cartoline, magari per una bella gita fuori porta, e quanto speravamo che apparisse anche il nostro paese, rimanendo purtroppo spesso delusi.
2: I nostri programmi sono così terminati. Riprenderanno alle 12:30 con Sapere. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.
1: E a pensarci è davvero singolare che qualcosa come l'intervallo, che doveva servire solamente a tappare dei buchi di programmazione, sia rimasto vivo ancora nei nostri ricordi. Deja vu!

anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: Oh lady, lady, lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Ciao a Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 4 in punto.

flashback, un modo naturale per finire.

Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e con Alessandro. Oggi vi portiamo tutti in collegio.
2: No.
3: Ma un collegio
2: io non ci vengo.
4: Ma un collegio molto particolare, insomma. Un collegio, tra le altre cose, siamo in Toscana, sì. Il Victoria College, che era vicino all'Accademia Navale Admiral di Livorno.
3: Dobbiamo sentire Pellegrino se ci porta
4: all'Accademia Navale.
3: Ciao Pellegrino, sì. Ci porti tutti all'Accademia Navale Admiral di Livorno?
2: C'era dei grandi iscritti in questa Accademia Navale di Admiral di Livorno.
3: Notare che Tommaso,
4: le studentesse.
3: Occhio.
4: Stiamo parlando ovviamente di una serie italiana iconica che è rimasta nel cuore di tutti, ovvero
3: College.
4: La sigla l'ascoltiamo dopo.
3: Okay, ma la cantavo anch'io, se volete, è uguale.
4: Ma non importa, Chiara. Quando è andata in onda?
3: Allora, è andata in onda nel giugno del 90 e vi sembrerà una serie lunghissima, in realtà è solo una stagione da 14 episodi.
4: Che probabilmente avrò riguardato almeno 4 volte per ogni episodio, perché a me sembrava una roba infinita.
3: E invece 14 episodi.
2: Sì.
3: Pensavo almeno il doppio. Forse veramente l'abbiamo visti talmente
2: tante
3: volte.
2: Chissà perché ci sembravano tanti, cioè ci sembravano lunghe.
4: È perché le abbiamo riviste e riviste, perché poi probabilmente Italia 1 le ha date in replica, a ripetizione negli anni, quindi...
3: Poi c'era il film, comunque prima.
4: Il film era prima.
3: Dell'84.
4: Esatto, Castellano e Pipolo, anche qua insomma la trama era quella lì. Di cosa parliamo, Tommaso? Di una protagonista? Allora,
2: che si chiama Arianna Silvestri, interpretata da una bellissima Federica Moro.
3: Era già stata Miss Italia lei?
2: Sì.
4: Sì, sì, sì.
2: Sì, sì. Si iscrive al collegio per stare vicino al fidanzato Marco. Discreto da morire questo Marco oggi,
4: Cadetto dell'Accademia, sì. Anche lui.
2: E quindi c'è appunto tutte le dinamiche tra i collegiali e i cadetti, tra cui l'amicizia,

0: Versaci,
1: esatto.
0: Il circolino era quello, c'era Fabrizio Bacconeri e Fabio Ferrari e io mi ricordo lei che era bella, mamma mia Federica.
1: Molto bella. Molto
2: però
1: bella.
2: Nel crescere volevo diventare Sailor Mars, come mai?
0: Non lo so.
2: Ma vabbè. Non...
0: ne parleremo in privato.
2: Piccola parentesi.
1: Piccola parentesi. La sigla di apertura della serie è stata scritta da Claudio Simonetti. Il nome forse vi dirà qualcosa. Fondatore dei Goblin e quindi autore di colonne sonore per film di Dario Argento come Profondo Rosso, Suspiria, Fenomena. E pensate,
0: come passi da College a Suspiria?
1: No, in realtà penso abbia fatto prima Profondo Rosso, poi ha fatto College. Ragazzi, i musicisti hanno da campà e quindi ha tirato fuori comunque questa canzone che è

0: radio animati. Cartone cinema.
1: Son qua,
2: son là,
1: son su,
3: son giù,
1: son due,
2: son tre,
1: son sempre più.
3: Se tu
1: non vuoi
3: finire
1: nei guai,
2: lontano da loro
3: ti manterrai.
4: Perché, perché quelli là ce l'han con te. Sono i velanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai,
3: guai.
4: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai,
3: mai.
4: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai,
3: vai.
4: Val molto più dell'oro, il miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
3: di loro. Perché?
1: Lo sai.
3: Che sono
1: più golosi di te.
3: Nasconditi.

0: Vai!
1: Vai! Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Sono qui, sono là!
2: Sono giù!
0: Ormai!
3: Lì, intorno a te!
2: Laggiù!
0: Di qua!
3: Di là!
0: Lassù! Attento che...
2: Ce l'ho con te!
1: Con te!

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: volta per gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Beh, adesso non so più cosa inventare, le ho dette tutte.
0: Ma sì, dai, su.
1: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
0: Sì, certo.
1: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
0: Il tuo nome.
1: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.

Oggi andiamo a ricordare una trasmissione da primato per longevità, con le sue 3200 puntate, La Ruota della Fortuna. La Ruota era un format americano e riadattato per il pubblico italiano e condotto dall'impareggiabile Mike Bongiorno, anche se non tutti sanno che non

0: è stato lui il primo conduttore, così come non sono stati i canali Mediaset a trasmettere la prima edizione del quiz. Il primo conduttore fu infatti Augusto Mondelli, meglio conosciuto come Casti, su Odeon TV. Era il 1987.
1: La ruota della fortuna. Un imprevedibile, inarginabile, polivalente Casti in una nuova edizione settimanale del grande gioco che vi fa vincere, vincere!
0: La ruota della fortuna era un gioco che prevedeva di indovinare una frase posta su un enorme tabellone. Quando il giocatore indovinava una lettera, questa veniva rivelata fino a formare la frase nascosta.
2: G di Genova.
3: 3.
0: Il giocatore aveva la possibilità di dare la soluzione, ovvero provare ad indovinare la frase in qualsiasi momento del suo turno. In caso di soluzione corretta, il concorrente vinceva la manche e si portava a casa il premio. Viceversa, passava il suo turno. Il giocatore girava la ruota e a quel punto poteva uscire una bella consonante con la quale poteva provare ad indovinare la frase, oppure poteva comprare una vocale a pagamento, scalando dal premio fin lì accumulato.
4: Vorrei comprare una vocale. La E di Empoli.
0: Una delle caratteristiche della ruota della fortuna era la presenza delle vallette in studio. La prima valletta fu Raffaella De Riso, poi c'è stata Ilenia Carrisi, Paola Barale, Antonella Elia, Anna Laura Ribas e anche Miriana Trevisan.
5: Finite le consonanti.
0: Nel corso degli anni la ruota della fortuna è diventata celebre anche per tantissime gaffe. La più famosa quella del signor Giancarlo, che perse infatti 8 milioni di lire su una frase sulle Amazzoni, che diventò poi famosa.
2: Vinsero battaglie grazie alla loro figa.
0: Mike Bongiorno supervisionava i vari giri di ruota, accompagnando i concorrenti e molto spesso prendendoli in giro con il suo tipico savoir-faire. E a questo riguardo è famosa la lavata di testa che il presentatore fece alla povera Antonella Elia, colpevole di aver sostenuto le idee di una campionessa che al termine dell'ultima frase si rifiutò di accettare la pelliccia in premio, perché animalista.
5: E difatti vince la pelliccia! Questa bella giacca, la vogliamo provare? Io penso che andrà molto bene, proviamo questa bella pelliccia.
6: No, non posso portare la pelliccia.
5: Non può portare la pelliccia?
6: Sono obiettore.
5: Ah, obiettore di coscienza.
6: Ma penso che la lascerò qua.
5: La lascia qui? Sì. E noi siamo ben contenti, la teniamo qua.
7: Grande!
5: La teniamo qua e...
7: Che brava!
5: Senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor, io una così la caccerei sui due piedi.
7: Ma io me ne vado anche subito.
5: E glielo ho già detto un paio di volte che non lo deve fare.
7: Ma io me ne vado anche subito.
5: Vai!
0: La ruota della fortuna ci ha accompagnato veramente per tantissimi pomeriggi, ma anche della fascia serale, insieme al grande Mike Bongiorno, e non possiamo averla dimenticata.
4: La 400. R di Roma.
5: Ne vedo una.
8: Dice su.

0: Sì, lo so ragazzi, ogni déjà vu su Radio Animati è un'emozione del passato. Non mancate al prossimo appuntamento. Ciao da Tommy.
1: Shooting star.
2: It's a spaceship, that's bizarre.
1: Girls are causing fun and mirth.

0: Girelle a colazione. Radio Animati ti regala la carica giusta per iniziare la tua giornata.
1: Frankenstein Junior e gli impossibili. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Gli impossibili! Coin Man! Solo chi è folle sfida le sue molle. Gli impossibili! Fluid Man! Gelata in una goccia la forza di una roccia. Gli impossibili! Multiman! E a capo di un plotone la furia di un ciclone. Gli impossibili! Gli impossibili! Gli impossibili! Gli impossibili!

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste

arti marziali si basano sul principio che nessuno deve restare ferito. Chi viola questo principio usando la propria forza per fare del male agli altri sarà punito. Non si infrangono le regole sacre delle arti marziali.

0: Girelle a colazione, la colonna sonora di Radio Animati per darti il buongiorno.
1: Ehi tu!
2: Oh, me?
1: Sì, tu!
2: Well, what do you wanna know?
1: Tu sei la patata!
2: No, I'm not a patata, I'm a potato!
1: Un giri nomata!
2: Hey, that sounds good!
1: L'accento un po' straniero.
2: Yeah, that's true.
1: Dell'americano impero.
2: Sure, I'm an American potato.

0: sei la patata.
1: No, I'm not a patata, I'm a potato.
0: Con Cirino Mata.
1: You told me that before.
0: L'accento un po' straniero.

0: Animati 1979.
1: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

Il bar del Zoo, c'è il centro commerciale, dice Tiziana che non c'è sta, a bucca pazza, c'è sta il cartello, vatta a fidà, sono buoni tutti.

0: Radio Animati, premiata sigla.
1: Well, you know you make me.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 19, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli Campobasso. Cristina D'Avena a Sport sotto le stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Io ce l'ho, tu ce l'hai?
2: Io l'ho vinto con Snack e Vai.
3: Io ce l'ho, tu ce l'hai? Io l'ho vinto con Snack e Vai.
4: Partecipa a Snack e Vai con Tronchi, Duplo, Kinder Bueno, cioccolato, cereali e maxi. Vinci subito 10.000 occhiali Swatch e ad estrazione tanti regali. E il premio finale sono 3 Fiat Tempra cariche di regali.
5: Io ce l'ho, tu ce l'hai?

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

Ciao a tutti, sono Caparezza, ma così non mi riconoscete, quindi ciao a tutti, sono il super telegattone, anzi no, sono Caparezza e saluto voi di Radio Animati che siete pazzi, almeno spero quanto me. Ciao a tutti.

0: Ciao, sono Carletto FX di Gen Boy. Anch'io ascolto Radio Animati e in particolar modo
1: la balena Giuseppina. Non si tocca e non si vede.

0: Ti accompagnavo io? Vabbè, ormai è già in tangenziale.
1: Cinciarra di malinconia.
2: A Radio Animati sono le ore 10:03.

0: Ciao a tutti, un grandissimo abbraccio da Noemi Smor, anch'io ascolto sempre Radio Animati. Ciao!
1: Quando nella giungla corre, c'è una storia nuova, si potrà cantare.
2: Uba!
1: Uba!
2: Uba!
1: Marsupilami! Marsupilami vola, da un ramo all'altro salta, cocco volontà, vai banana, canta!
2: Uba!
1: Uba! Uba! Marsupilami!

0: Ma su di là ne ha tanti amici, sono tutti matti. Ci faranno divertire, insieme canteremo
1: Cuba!
0: Cuba! Cuba! Marsupilami!

siete collegati con Radio Animati, fatelo subito, altrimenti niente crimini. Tanti saluti da Juanino. One.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi parliamo di robot, non dei classici robottoni mecha giapponesi,
3: ma di una bambina
2: bellissima
3: vestita come una deficiente, ma insomma
4: poverina Chiara.
2: No, vabbè, dai, negli anni 80,
4: negli anni 80
3: aveva sto vestitino rosso con questo grembiule e dormiva in un armadio.
2: Era
3: stupenda la protezione,
4: la protezione robot, dove era?
3: Pazzesca, Vicky. Tutti hanno capito che stiamo parlando di bella questa cosa. Prima commentiamo e poi diciamo di cosa stiamo parlando.
2: Small Wonder,
3: una serie ovviamente Super Vicky Small Wonder, trasmessa per la prima volta su Canale 5 nell'86.
4: Eh sì,
3: vecchissima ragazzi, quasi 40 anni Vicky.
2: Ora era bellissima.
3: Sì, mio fratello mi diceva: anche tu sei un robot, ti facciamo sapere l'armadio.
4: Che infanzia. Di che cosa parlava Tommy Super Vicky?
2: Segue le avventure della famiglia Lawson, il capofamiglia Ted, che è un ingegnere.
3: Ted Lawson adesso fa Charlie, la guardia Beautiful.
4: Sì, l'attore.
3: Ve lo volevo dire.
4: Se no sembrava il personaggio di Ted Lawson.
2: Qui invece è un ingegnere che lavora per una società di robotica e crea un robot con le sembianze di una bambina di circa 10 anni.
3: Comunque avanti, cioè era avanti 40 anni nell'industria robotica.
4: Avrebbe potuto vincere un Nobel a mani basse.
2: Davvero.
3: E invece no. In casa.
2: Chiamato Vicky, Voice Input Child Identicant.
4: Identicant, yes.
2: Per testare il suo funzionamento in un ambiente familiare, Ted porta Vicky a casa presentandola come una figlia adottiva. La famiglia, composta da Ted, sua moglie Joan e il figlio Jamie, cerca di nascondere la vera natura di Vicky ai vicini curiosi.
3: Jamie non era Billy Corgan.
4: Sì, Jamie assomigliava molto a Billy Corgan, ma non era Billy Corgan.
2: Sì, anche qui c'è sempre stato questo mistero.
3: La leggenda metropolitana, sì.
2: In particolare la famiglia Brindle e alla loro figlia Harriet.
3: Fastidio!
2: Fastidiosa, con quelle cotta sdentata.
3: No, ma poi aveva dei capelli cotonatissimi davanti, una frangia.
2: Un fungo.
3: Era un fungo con delle
2: e queste code.
3: Ma tutta la famiglia era di un fastidio.
2: La madre.
3: Ma li avevano sempre in casa, ma non chiudevano mai le porte.
2: La serie esplora le situazioni comiche derivanti dai tentativi di Vicky di comprendere e imitare i comportamenti umani, spesso interpretando in modo letterale gli ordini ricevuti.
3: Sì, ecco, Vicky era molto letterale.
4: Vabbè, era molto letterale. Però è stata la prima serie a interrogarsi su il mondo della robotica, dell'intelligenza artificiale. È stata una serie anche molto, molto all'avanguardia,
2: avanti anni luce,
4: per così dire. Una cosa molto carina è che negli anni poi ovviamente l'attrice Tiffany Bissett cresceva, e loro davano come spiegazione al cambiamento fisico di Vicky che appunto Ted Lawson l'avesse migliorata, avesse fatto una sorta di upgrade.
3: Sì, mi ricordo una puntata dove abbiamo allungato le gambe,
4: E vabbè, succedeva queste cose qua un po'.
3: Era bellissimo quando Vicky piangeva.
4: Ah sì, che buttava fuori.
2: Però c'è da dire anche un'altra cosa: le ambientazioni erano stupende.
3: Sì,
2: erano stupende.
3: Con questo flash di Vicky che piange.
4: E pensate che è stata una serie dal budget bassissimo, serie a budget veramente risicato, che è andata avanti per diversi anni. Ma nel momento in cui gli ascolti sono calati, hanno deciso proprio di tagliare le gambe, in questo caso invece di farle allungare al povero robot. Lei è molto brava, la bambina era veramente bravissima.
3: Cioè, io ovviamente ero una bambina, ma per me era un robot.
2: Sì, è stata brava nel ruolo che ha interpretato. Sì. Bravissima.
3: E dietro aveva questo cassettino apribile con i circuiti. Io avevo 2-3 anni, impauritissima dal fatto che si potessero avere dei circuiti dietro la schiena.
4: La sigla che andiamo ad ascoltarci si intitola She's a Small Wonder di Rod Alexander, Howard Leeds e Diane Leslie, e questa è Super Vicky.

0: pizza, è tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh?
2: Radio Animati, premiata sigla.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: radio animati.
1: Chuck si canta.
2: Ovvero quando al cinema è buona la prima. Bentrovati da Gianluca. È il 2009 quando Checco Zalone fa il salto dal piccolo al grande schermo con la sua opera prima Cado dalle nubi, che segnò anche l'esordio di Gennaro Nunziante alla regia. La pellicola, che affronta i principali temi sociali ed economici del bel paese, narra la storia di un aspirante cantante pugliese. Fidanzato con Angela, viene lasciato perché non ha un impiego stabile, ma Checco coltiva il sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e cerca in tutti i modi di riuscirci. La sua lenta ed inesorabile scalata verso il successo, con tanto di trasferimento al nord, si mescola con la conoscenza di Marica e la partecipazione ad un noto talent show, oltre al rapporto con il cugino Alfredo e al suo compagno Manolo che lo ospitano. Con il film viene pubblicato anche l'album omonimo, contenente tutte le tracce. Il brano Angela, tra i più iconici del suo repertorio musicale, vinse il Nastro d'Argento nel 2010 per la miglior canzone originale e risultò tra i candidati, sempre nella stessa categoria, al Davide di Donatello, dove tuttavia perse contro Baciami Ancora di Jovanotti.
3: Se mi chiedi chi è la ragazza per me, Angela, io dico te.

io e te, per sempre insieme, sia nella brutta che nella cattiva sorte, amore. Amore, io avrò cura di te, ma non come a quella a Franco Battiato, la cura a chiacchiere. No, Angela, io pagherò. Pagherò i migliori dottori per curare le malattie che ti colpiranno, perché le malattie arrivano. Ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, ma saremo in due a curarle, le tue malattie. E guarda, anche saranno loro ad avere la vinta su di te. Tu non dovrai mai temerle. Mai, mai, oh mia bella.

0: Checco Zalone con Angela su Radio Animati da Cado dalle Nubi, film che uscì nelle sale cinematografiche il 27 novembre 2009 e nel primo weekend di programmazione riuscì ad incassare 3 milioni di euro. Con i suoi 14 milioni totali si piazza all'undicesimo posto dei film con più incassi nel biennio 2009-2010. Checco Zalone ha sempre sottolineato il carattere autobiografico del film. Anche lui ha lasciato il sud per trasferirsi al nord, sperando di realizzarsi come musicista. E anche questo appuntamento di Chuck si canta termina qua. Ma restate su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare insieme.
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

0: Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, dice. Bertelli, saluti per Radio Animati, ne abbiamo ancora. Vabbè, un attimo e sono subito da lei.
1: Un saluto agli amici di Radio Animati, va bene. Da Fabrizio Biggio, quello di Soldi Idioti che si veste da donna per campare. Ciao a tutti ragazzi, un attimo c'è subito.
2: Ehi Puff, che cosa facciamo stasera?
3: Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Tentare di conquistare il mondo. Il mignolo.

non c'è verso d'acchiapparlo, è veloce più che mai, non ci resta che inseguirlo, forse lo prendiamo noi. Suona la sirena, suona la sirena.

un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Dalla frutta nasce Fruit and Fruit.

0: brute, brute and brute, algida.
1: Give me love and sunshine, serve me on a let me taste it.
0: Brute and brute, prende la frutta per il manico, è un'idea, algida.

0: Al tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xena, l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie. La lotta per il potere, le sfrenate passioni, gli intrighi, i tradimenti furono affrontati con indomito coraggio da colei che sola poteva cambiare il mondo.
1: Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 19, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Radio Animati, grazie per seguire questa radio che continua a portare nel mondo del web e nelle vostre case il mondo dei cartoni animati, e quindi porta anche un pochino di me. Ciao a tutti gli amici da Lucia.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero anche gli orchi hanno il cuore d'oro. Ben trovati da Gianluca. Anno 2001, esce al cinema Shrek e subito adulti e bambini si innamorano di lui e della sua parodia delle favole classiche. Nel film d'animazione l'eroe è un orco verde solitario, il suo aiutante è un asino petulante e la principessa in realtà è ben diversa dall'apparenza. Shrek ama vivere da solo nella sua palude. Tutte le creature delle favole, tra cui Pinocchio, il lupo di cappuccetto rosso, Biancaneve, i sette nani e i tre porcellini, sono stati

film ed è un insieme di canzoni pop, musica originale e personaggi canterini che, uniti in un perfetto montaggio delle tracce, rende il sonoro della saga uno dei più sofisticati di sempre per un film ad animazione. Tutte le canzoni sono messe nel film al momento giusto. Tra quelle più acclamate, I'm a Believer degli Smash Mouth.

Questa è Radio Animati e questa è Chuck si canta, I Am a Believer, composta originariamente da Neil Diamond e registrata nel 1996 dal gruppo dei Monkees. L'abbiamo ascoltata nella versione degli Smash Mouth dalla colonna sonora di Shrek, che fu la prima pellicola ad aver vinto il premio Oscar come miglior film d'animazione, categoria inaugurata nello stesso anno dall'Academy of Motion Picture Arts of Science. Shrek può vantare dei doppiatori di grande prestigio. Nella versione statunitense le voci sono di Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz e Vincent Cassel. La versione italiana si è affidata a grandi professionisti del settore. Shrek è doppiato da Renato Cecchetto, Ciuchino da Nanni Baldini, mentre la principessa Fiona ha la voce di Selvaggia Quattrini. Chuck si canta termina qua, ma non lasciate Radio Animati, perché la musica continua e le più belle colonne sonore tornano prestissimo.

Allora, qui è Ufo Robot alias Vince Tempera che saluta gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao ragazzi, alla prossima!

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Ed ecco che arriva una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E insieme ad Alessandro, oggi vi portiamo a New York a cercare la fama.
3: Sembra fatica in questa. Non ci sono più divani in questa recitazione.
4: No, qui si deve ballare,
2: cantare,
4: recitare.
3: Non fa per me. Io preferivo essere con
2: attività fisica. Sì, sì.
4: Di cosa stiamo parlando?
3: Stiamo parlando di una serie che è arrivata in Italia su Rai 2 nel gennaio 83 ed è andata in onda fino all'89 e poi repliche.
2: Eh sì.
4: Ma non hai detto che cos'è?
3: Ah, scusate, saranno famosi. Ah. E non la prima stagione di Amici che si chiamava
2: Saranno famosi.
3: E poi gli hanno detto no, non la chiamate Saranno famosi perché abbiamo i diritti. Ma la serie TV.
2: È vero.
3: Scusate, il telefilm.
4: Esatto, che in originale si chiamava Fame. L'ascoltiamo dopo. Tommaso, di cosa parlava questo telefilm?
2: Questo telefilm segue le vicende di studenti e insegnanti dell'High School of Performing Arts di New York.
4: Andava bene.
3: No, Tommy, no, andava bene.
2: Bene. La serie esplora le sfide personali e professionali degli studenti mentre perseguono carriere nelle arti dello spettacolo, affrontando temi come l'ambizione, l'identità e le dinamiche relazionali attraverso performance di danza, musica e recitazione. La serie mette in luce il duro lavoro e la dedizione necessari per emergere nel mondo dello spettacolo, quindi esatto. Sì.
4: La serie è ispirata all'omonimo film del 1980 di Alan Parker che si chiamava appunto Fame. E pensate che il telefilm però ha ricevuto ben 34 nomination agli Emmy, vincendone però solo 3.
3: Ma comunque ha vinto un telegatto.
4: Però ha vinto un telegatto, esatto.
2: È vero. È tanta roba.
4: But we won telegatto. Ovviamente anche qua grande influenza su prodotti televisivi successivi.
3: Magliette,
4: scuole di arte.
3: Un passo adelante, mi sembra.
4: Di performing arts, esatto, anche passo adelante. Ovviamente che cosa si fa qua? Si tende a idealizzare un po' il mondo dello spettacolo, che è appunto
3: tutti belli,
4: tutti bravissimi, tutti già bravissimi, super talentuosi, non si sa che cosa ci vadano a fare a scuola, però insomma diciamo che era assolutamente godibile. Ci andiamo ad ascoltare la sigla. In realtà la sigla di Saranno famosi era interpretata da Erika Gimpel, che nella serie interpreta il personaggio di Coco Hernandez, la cantante che poi insomma particolarmente brava e talentosa.
3: Aveva due gambe pazzesche Coco.
4: Sì, te lo ricordi?
3: Sì, io mi ricordo le gambe di Coco. Uno stambicco.
4: Noi però ne approfittiamo per ascoltare la stessa canzone ma cantata da Irene Cara. Questa è Fame, Saranno famosi.

Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla Monaca di...

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 19, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.
2: Gioca con noi.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati, perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.

0: oggi mi riporto indietro al 1982. Sono gli anni della Fiat Panda, della Renault 4 e del mitico Commodore 64, uno dei primi personal computer. Ancora oggi è uno dei più venduti di sempre, 20 milioni di pezzi, ma anche quello che è stato in produzione per più tempo, dal 1982 al 1994. Il Commodore 64 si presentava come una grossa scatola grigio chiaro, di base rettangolare e con gli spigoli smussati. Sulla faccia superiore c'erano i tasti neri, ma ce n'erano anche altri quattro, i cosiddetti tasti funzione, di colore grigio scuro. Niente di eccezionale, insomma, ma per noi era il top. Il computer stava tutto all'interno della tastiera e per giocare dovevi inserire una cassetta e attendere alcuni minuti, a volte interminabili, affinché il Commodore 64 caricasse il gioco, sempre nella speranza poi che non finisse con la scritta Load Error, perché a quel punto dovevi ricominciare da capo. A quei tempi non si stava poi così tanto attenti alla grafica, se era perfetta o meno. L'importante era che ci fossero comandi semplici per la tastiera e il joystick. I giochi si compravano in edicola e su ogni cassetta se ne trovavano veramente diversi. Per passare da un gioco all'altro bisognava avvolgere il nastro e qui serviva il contatore di giri. Sul libretto di ogni gioco infatti era indicato il numero di giri del nastro che dovevi avvolgere per poterlo avviare. Sul libretto di ogni cassetta era indicata la descrizione del gioco e qui potevi volare con la fantasia. Mondi fantastici, gare di veicoli improbabili, anche se nella maggior parte dei casi dovevi utilizzare veramente parecchia immaginazione. Un gioco molto avvincente era Wonder Boy, una sorta di omino che doveva liberare una signorina e che per farlo doveva battere tantissimi mostri, che però prima erano protetti da una serie interminabile di ostacoli, ranocchie, vespe, massi rotolanti e fuochi su tutto il cammino. Un altro gioco che ha avuto grande successo era Bubble Bubble, protagonisti due leggendari draghetti che, come solita missione, dovevano liberare una fanciulla dalle grinfie di un mostriciattolo.
1: Dice tu!

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi qua su Radio Animati farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

vivono nella parte illuminata di quello che credono essere il mondo della realtà. Ma esiste, sconosciuto ai più, un altro luogo. Un luogo che è altrettanto reale, ma che non è così luminoso, e cioè il mondo delle tenebre.

Il mondo delle tenebre è sempre là e aspetta che noi entriamo in lui o lui in noi. In attesa della prossima volta, cercate di godervi la luce del giorno.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero musical e cartoni da Oscar. Ben trovati da Gianluca. A metà degli anni 60 le grandi case di produzione di cartoni animati, Disney e Hanna-Barbera in primis, lavoravano su corto e lungometraggi a tecnica mista, ovvero una combinazione di film dal vivo e cartoni animati. Il risultato fu sorprendentemente magico. Uno dei film realizzati con questa tecnica è Mary Poppins, basato sulla serie di romanzi scritti da Pamela Lyndon Travers e interpretato dall'intramontabile Julie Andrews. Mary Poppins è la tata stravagante di una famiglia londinese che incanta i due bambini di casa con le sue doti straordinarie, i suoi strani amici e con i segreti nascosti nella sua borsa senza fondo. Mary Poppins li accompagnerà attraverso un viaggio pieno di avventure, risvolti comici e colorate coreografie in compagnia di uno spazzacamino di nome Bert. La canzone a lui dedicata, Chin Chin Cherie, si è aggiudicata uno dei premi Oscar vinti dal film.
2: Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree, a sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheroo, good luck we're above when I shakes hands with you. Oh, blow me a kiss, and that's lucky too.
3: Tu penserai che lo spazzacamino

0: la sorte è con voi, se la mano vi do.
1: Can Caminin Spazza Camin, la versione italiana di Cin Cin Ciori da Mary Poppins su Radio Animati. Questo musical disneyano non poteva non contare su una colonna sonora iconica. Composta da Richard e Robert Sherman e Irving Kostal, comprende altri brani iconici come Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Go.

0: spiralidoso.
1: Super califragilistiche spiralidoso. Su Radio Animati parliamo di Mary Poppins, film che si è aggiudicato l'Oscar anche per la miglior colonna sonora, montaggio, effetti speciali e miglior attrice a Julie Andrews. Pensate che Mary Poppins ha incassato così tanto che i suoi proventi sono serviti ad acquistare terreni in Florida e a finanziare la costruzione di Walt Disney World. Questo appuntamento di Chuck si canta finisce qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare insieme.

0: radio animati. Andammo al cinema.
1: Mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re.
2: Si tratta dei bambini,
1: sì,
2: caro.
1: Sì, sì, mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone, pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
2: Giorgio, sono spariti.
1: Venone, Venone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a sazia.

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Sta per arrivare una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro, presto Chiara, passami il bisturi.
2: Il bisturi?
4: Tommaso, vieni qui e clampa questa arteria.
2: Clampa?
4: Cioè, queste sono tutte terminologie che io ho imparato da ragazzino guardando ER, Medici in Prima Linea.
3: Che è il primo vero medical drama.
4: Il più bello di tutti.
2: Sì. Con un George Clooney.
4: Dannata.
2: Sì.
4: Dannata.
3: Dannata, sì, ragazzi, perché questa serie è arrivata su Rai 2 nel 96.
2: Cioè fino al 2009.
3: Sì, questa serie in USA è andata in onda nel 94 e quindi è invecchiata benissimo perché ha più di 30 anni.
4: Accidenti.
3: Sembra ieri l'altro. Sì. Ah, signora mia, come vola il
4: come vola il tempo. Di cosa stiamo parlando, Tommaso?
2: Stiamo parlando di un medical drama.
3: Il primo, forse, sì.
4: Che segue l'originale.
2: Le vicende dei medici, infermieri e pazienti del pronto soccorso del County General Hospital di Chicago.
3: Tutta
2: stiamo
3: Chicago.
2: Parlando di ER, Medici in Prima Linea,
3: sì.
2: Ovviamente. E la serie offre una rappresentazione realistica delle sfide quotidiane affrontate dal personale medico, come succede su Real Time, no, col programma in pronto soccorso.
3: Perché ER è Emergency Room.
2: Esplorando sia le emergenze cliniche che le dinamiche personali e professionali dei protagonisti. Creata da Michael Crichton. Meno male che c'ho il professore che mi corregge. Se no ero un disperato disgraziato con queste pronunce. La serie combina elementi di dramma, azione e approfondimento psicologico, affrontando temi complessi come l'etica medica, le relazioni interpersonali e le difficoltà del sistema sanitario.
4: Qua cioè serie bellissima qua,
3: quando
4: muore Ciccio è veramente devastante.
3: 15 stagioni, 331 episodi. Se iniziate a vederlo oggi avrete finito tra quasi un anno.
4: Insomma, una al giorno, toglie il medico di torno per l'appunto. ER ovviamente ha lanciato la carriera di tantissimi attori, tra cui dicevamo prima proprio George Clooney,
3: che si brizzolò per finta perché non era brizzolato.
2: Ah, sì?
3: Sì, gli dissero brizzolati i capelli che sei più affascinante, e vedi, avevano ragione.
4: E da Gross diventò brizzolato. 23 Primetime Emmy Awards, è veramente una delle serie più famose e vincenti di sempre. Sicuramente non è la prima volta che i medici appaiono in televisione, erano già apparsi diverse volte.
3: Sì, ma non così.
4: Non con questo grado di realtà, crudezza anche nei confronti di quelli che erano gli argomenti trattati. Era veramente realista come,
3: sì,
4: come produzione, veramente, veramente molto bello. Clampa questa arteria è una delle cose che mi ricordo appunto di ER.
3: Io mi ricordo il sangue a frotte,
4: vale,
3: proprio
4: quello ovunque. La sigla di apertura di ER è composta da James Newton Howard e questa è ER, Medici in Prima Linea.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema si ispira a Broadway. Ben trovati da Gianluca. È il 2008 quando nelle sale di tutto il mondo esce Mamma Mia, adattamento cinematografico dell'omonimo musical basato sulle musiche del gruppo svedese degli ABBA. Come il musical, il film prende il titolo dal brano Mamma Mia. Tra le star del film, Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård e Amanda Seyfried. Sophie è una ragazza di 20 anni che vive in Grecia, dove gestisce un hotel con la madre donna. La giovane non ha mai conosciuto il padre e ora che si sta per sposare sogna che sia lui ad accompagnarla all'altare. Quando trova il diario della madre in cui aveva scritto di aver avuto una relazione con tre uomini diversi proprio nel periodo del probabile concepimento della figlia, decide di mandare l'invito al suo matrimonio a tutti e tre senza dirlo a nessuno. Alla vigilia del matrimonio arrivano le migliori amiche di Donna, con le quali da giovane formava il gruppo musicale Donna and the Dynamos, oltre ai possibili padri, l'architetto Sam, il banchiere Harry e lo scrittore di viaggi Bill. Sophie da una parte è eccitatissima che ci siano tutti, dall'altra è spaventata e preoccupata per la reazione della madre. Così confessa loro che è stata lei a inviare le partecipazioni e gli chiede di nascondersi con la scusa di voler fare una sorpresa a Donna.

Mamma Mia è il musical che ha incassato di più nella storia del cinema, guadagnando più di 600 milioni di dollari nel mondo. Pensate che Pierce Brosnan ha firmato il contratto per il film senza leggere il copione, dichiarando che avrebbe firmato qualsiasi cosa riguardasse Meryl Streep. A 10 anni dall'uscita del primo film è stato prodotto il sequel, Mamma Mia ci risiamo. A riconfermato cast precedente si aggiungono altre star che interpretano i personaggi principali da giovani insieme a Cher ed Andy Garcia. A Chuck si canta abbiamo parlato di Mamma Mia e del suo grande successo al cinema. Ma se volete ascoltare altre colonne sonore, restate su Radio Animati perché torniamo prestissimo.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bonbon di Lilli, il Mazinga Z, Astroganga, da tutti. Ciao a tutti.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 19, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli Campobasso. Cristina D'Avena a Sport sotto le stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

ascoltatori di Radio Animati, io sono la vostra amica Stella delle Wings. Ricordate, le cose belle vanno con le cose belle e io sono una di quelle.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy. Nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel

0: Oggi parliamo di un programma televisivo che ha segnato le stagioni estive, prima in Rai e poi in Mediaset tra gli anni 90 e gli inizi degli anni 2000. Beato tra le donne. La trasmissione nel corso degli anni cambiò diversi presentatori, da Paolo Bonolis ad Enrico Papi, Natalia Estrada, Enrico Brignano e anche Massimo Giletti.
1: E a tutti quanti voi, amici del Ferradori, benvenuti e bentornati, anzi in diretta, con Beato tra le donne.
2: Beato tra le donne, stanotte tu sarai.
0: La caratteristica di Beato tra le donne era rappresentata dal fatto che i concorrenti delle puntate erano solamente maschi e che dovevano sottoporsi ad una serie di prove. Prevalentemente erano prove di seduzione e di corteggiamento.
1: Cinque ragazzi intrepidi, dei quali però solamente tre potranno continuare a sperare nell'ambito titolo di Beato tra le donne.
0: A giudicare queste prestazioni c'era una giuria tutta al femminile e che veniva presieduta ogni settimana da una famosa donna di spettacolo. Il gioco era piuttosto semplice. Un numero variabile di concorrenti uomini si sfidava a colpi di manche, che variavano tra prove fisiche, di intelligenza o solo di carattere. Al termine di ogni sfida veniva espresso il televoto dalle giurate presenti in studio e dagli sms del pubblico da casa.
1: Votate, giurate!
2: Ti faccio blu!
0: I concorrenti si posizionavano sul bordo di una piscina e una alla volta sfilavano davanti a loro le famose spintarelle, delle ragazze incaricate di spingere in acqua chi aveva ricevuto meno voti, eliminandolo dal gioco. I concorrenti, invece, che passavano il turno, venivano premiati con un bacio.
3: Se è vero che la classe non è acqua, beh allora non buttatemi in piscina.
2: Bello, bello, contro chi dice bello.
0: Gli uomini si mettevano in gioco cercando di mostrare il loro fisico con movenze tipiche di un culturista, anche se in realtà non lo erano assolutamente.
1: Prego, spintarelle! E chi sarà? No! Mannaggia!
4: Ciao Manuel, fuori grotta in Napoli, fa rock. Ciao ragazzi!

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

0: carrozzi col cavello.
1: Col cavello.
0: Mi sfiori piedistello.
1: Col cavello.
0: La multa te la do.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Attenzione a questa gara di forza tra i magisti del circo e i fortissimi 6x6. Chi spingerà di più?
2: Sono 6, ma sono forti come 36.
1: Che forza!
3: Che fame! Cuoco, che c'è da mangiare?
4: Bastoncini Findus. Bastoncini Findus, pesce buono, tutta forza e niente spine.
2: Sono 6, ma sono forti come 36.
4: Capito? Bastoncini Findus, pesce buono, tutta forza e niente spine.

0: think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Se fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni, non potrai sbagliare. Amore, musica, passione, questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta, ciao!
2: Da questo momento, cari nipoti miei, voi siete agenti segreti della Pole Position.

Dacci sotto, Rodi. Dani, che è da tanti, Rodi.

One, two, three, four, sono io! Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati! Mi raccomando, animati, ma animati bene! Forza! Tutti in gamba! Ciao!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 19, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli Campobasso. Cristina D'Avena a Sport sotto le stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci i dati di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

de cicleta, bom. Ha ha ha ha.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero anche gli orchi hanno il cuore d'oro. Ben trovati da Gianluca. Anno 2001, esce al cinema Shrek e subito adulti e bambini si innamorano di lui e della sua parodia delle favole classiche. Nel film d'animazione l'eroe è un orco verde solitario, il suo aiutante è un asino petulante e la principessa in realtà è ben diversa dall'apparenza. Shrek ama vivere da solo nella sua palude. Tutte le creature delle favole, tra cui Pinocchio, il lupo di cappuccetto rosso, Biancaneve, i sette nani e i tre porcellini, sono stati mandati in esilio da Lord Farquaad, crudele dittatore che vuole salire al potere come re. Non volendoli lì, Shrek decide di andare a cercare Lord Farquaad insieme a Ciuchino. Ma l'unico modo per fargli riprendere tutte le creature è portargli la principessa Fiona affinché se la prenda in moglie. I due speranzosi si mettono in viaggio per un'avventura che cambierà per sempre le loro vite. Il film è ispirato al libro illustrato Shrek del 1990 scritto da William Steig. La pellicola fu premiata con un Oscar nel 2002 e negli anni sono nati ben tre sequel, uno spin-off e un musical. La colonna sonora anima il film ed è un insieme di canzoni pop, musica originale e personaggi canterini che uniti in un perfetto montaggio delle tracce rende il sonoro della saga uno dei più sofisticati di sempre per un film ad animazione. Tutte le canzoni sono messe nel film al momento giusto, tra quelle più acclamate I'm Believer degli Smash Mouth.

Questa è Radio Animati e questa è Chuck Si Canta, I'm a Believer, composta originariamente da Neil Diamond e registrata nel 1996 dal gruppo dei Monkees. L'abbiamo ascoltata nella versione degli Smash Mouth, dalla colonna sonora di Shrek, che fu la prima pellicola ad aver vinto il premio Oscar come miglior film d'animazione, categoria inaugurata nello stesso anno dall'Academy of Motion Picture Arts of Science. Shrek può vantare dei doppiatori di grande prestigio. Nella versione statunitense le voci sono di Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz e Vincent Cassel. La versione italiana si è affidata a grandi professionisti del settore. Shrek è doppiato da Renato Cecchetto, Ciuchino da Nanni Baldini, mentre la principessa Fiona ha la voce di Selvaggia Quattrini. Chuck Si Canta termina qua, ma non lasciate Radio Animati perché la musica continua e le più belle colonne sonore tornano prestissimo.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: ニマーティをお聞きの皆さん、こんにちは。
1: ジャンプロジェクトです。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: また来るよ。
3: E ora, signore e signori, vi presentiamo i più famosi e spericolati piloti che partecipano alla gara senza regole, il Wacky Race, dove ogni espediente è consentito per conquistare il titolo mondiale del Wacky Race. Sono sulla linea di partenza. La prima vettura è la 6 cilindri di Peter Perfect. Rufus Rufkut lo segue con la sua spaccatutto. In terza posizione troviamo l'armata speciale. Subito dopo Clyde e la sua banda con la loro macchina antiproiettile. Poi il super genio delle piste, Pat Pending, sulla sua multiuso. A breve distanza la divina Penelope Bizzop, l'affascinante ragazza che partecipa alla corsa. Viene poi la macigno mobile dei fratelli Slang, Rock e Gravel. Quindi il diabolico coupé di Big Grusom. Alle sue spalle concentratissimo Red Max. In penultima posizione l'insetto scoppiettante di Duke e Blubber. E all'ultimo posto sulla vettura 00 Dick Dastardly, pilota dell'astuzia proverbiale. Suo compagno di corsa il fedele Matley, che lo aiuta nei suoi trucchi al limite del regolamento. Ma attenzione, lo starter dà il via! Ma che succede? I piloti non si muovono! È un infame trucco di Dick Dastardly, che però ingrana la marcia indietro! In questo momento sono partiti! Inizia l'avventura del Wacky Race!

0: sono Lorella Cuccarini, un saluto affettuosissimo a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. A presto.
1: Attenzione, attenzione, prego. Il trailer G7 sta per decollare. Si pregano i presenti di lasciare libero il parco giochi. Il trailer decolla. Potrete tornare ai vostri divertimenti tra pochi minuti, grazie.
2: Trailer fase di volo. Via!

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 19, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci i dati di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo. Spicchi di

0: ricordate le statuine segnatempo cambia colore? Si trovavano spesso sulle bancarelle dei souvenir ed erano in gesso bianco, rivestite da una patina colorata che cambiava di colore in base al tempo atmosferico. Azzurro se c'era il sole o rosa se era brutto tempo. E le nostre nonne ritenevano questo metodo più che affidabile per decidere se uscire con l'ombrello o con gli occhiali da sole. I soggetti erano diversi: delfini, sirene, la Torre di Pisa, le damine del Settecento, gli scoiattoli e le madonnine. Ma come funzionavano le statuine segnatempo? Nessuna magia, si trattava di semplice chimica. Il cambio di colore era dovuto a due elementi che rivestivano le statuine: il gel di silice e il cloruro di cobalto. Il gel di silice infatti è un forte disidratante, tanto che si rivela un ottimo alleato per combattere l'umidità. Il cloruro di cobalto invece ha la proprietà di cambiare colore, passando dal blu al rosa con l'aumentare dell'umidità. La combinazione di questi due elementi portava proprio al cambiamento di colore. Quando l'umidità era scarsa, la statuetta manteneva il colore blu. Quando aumentava, le statuine diventavano di color rosa. E quindi in realtà non prevedevano l'arrivo del bel tempo della pioggia, ma misuravano solamente il grado di umidità nell'aria. Però erano affascinanti, sembravano fatte di zucchero. Peccato che a lungo andare la polverina che le ricopriva si sgretolava e il tempo rimaneva fisso: sole infinito o pioggia eterna. In alcune case delle nonne si vedono ancora, anche se un po' consumate e ingiallite, e nonostante oggi possiamo contare su diverse fonti per le previsioni del tempo, la curiosità di guardare se la colorazione è rosa o blu è ancora rimasta.
1: Dice pure.

Finalmente questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Radio Animati, premiata sigla.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Trasmissioni televisive. Questa è Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: A Radio Animati sono le ore mezzanotte in punto.
2: Valoroso guerriero, è giunto il momento di rimetterci in viaggio. Ci aspettano ancora un sacco di avventure. Che emozione, che batticuore!
3: D'accordo, Cocorì. Prendiamo armi e bagagli e incamminiamo.

draghi, castelli, mostri, il vecchio Kita Kita, tanti amici, giro tondi, tipi strani e mille avventure. Che follia il magico mondo di Guru Guru!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è a piedi sciolti. Bentrovati da Gianluca. Footloose è una commedia musicale del 1984 diretta da Herbert Ross, che tanto successo ha ottenuto in tutto il mondo. Interpretata da Kevin Bacon e Sarah Jessica Parker, è la storia di Ren, adolescente che dalla città si trasferisce in una cittadina del Mississippi, scontrandosi da subito con una parte degli abitanti e le severe regole del posto, istituite dopo la morte di due ragazzi mentre rientravano da un concerto. Tra questi c'era il figlio del reverendo, mentre la figlia, Ariel, si innamora proprio di Ren. La colonna sonora del film è composta da una compilation di brani di artisti vari. I più famosi sono Almost Paradise di Mike Reno, Holding Out for a Hero di Bonnie Tyler e ben due brani candidati all'Oscar come miglior canzone. Cominciamo da Let's Hear for the Boys di Dennis Williams.

Footloose, il brano che dà il titolo al film di cui parliamo in questo appuntamento di Chuck si canta. Se volete ascoltare e ricordare altre colonne sonore, restate qua su Radio Animati perché torniamo presto con altre sorprese.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: un mondo di sigle TV. Questa è Radio Animati. È Radio Animati.
1: Io sono Peppa Pig. E questo è il mio fratellino George. Lei è Mamma Pig. E lui è Papà Pig. Peppa Pig.